nje ankuru ayirini ankuru fere ahitangara fu nyamansu abrangona ninza abrangona ninza abrangona ninza bekum abrasuri ngo tia dodorbo torebe umanu

0: amosunenye kara yobri bo ila mokorea na ikari fom bamji afokere afo ma nye dede anko kabrimbo ufere complexe scolaire la réussite ni na iwo nzara nyangwanda chinsu yegoro bie nago de ularini shimichi tobri son shimbere kwingani ini kabrini ide mbatma kankam ni sokun fakokla soburu
1: anko mandela huma oh why anko kara
0: complexe scolaire la réussite des cabrino kebe bucheke nyine cabrini ari afombe oshini iso injem bamji afokere afo afo no skwa da afo ni buso burumba injem afa kayofo ba ya abraso di yamno sepe la réussite des cabrini chichambo bula alechira na bulashi berewo nyine cabrino na bufa computer kara na bufa achira kebe bukuru fakire batmamni adena nyumana mma beskwa bukuru butiengo menem haribo ba uma gomnanti sanu
1: oyo anela uma owa akokara
0: munda kun anko sepe la réussite de cabrino ziama kuruma nyine spa anko fira yichangara funya mamsu abrangwana ninyo ngbengbe buruni nu abranna ninu abrangwana abramo kwe buruni za buruni je wala abrangwana ni je abraso ningwana buruni na abrang